cantante porto pure un timba. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona e se la canta porto pure un timba. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona se la canta porto pure un timba. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona se la canta porto pure un timba.

0: Leila, parola, Leila, signore, le parole, descendez, le parole, oui, I remember the place where we were, the time, I don't know exactly, but yeah, Reverend from Swell of Shore to Ring of Bay, the sound. Il suono, la parola, lei, I fili, lei.
1: Concordate, Condrina e Condrona, conducente, con fabula, con fecerale, con fermo, con vita.